Onyame, ọkasie, ọdọma kuma nudi, ọse abiye nudi, ọsuru nyankopon wa yebi.